Siamo venuti da lontano, armati di pane e pazienza, con un biglietto nella mano ed un'idea nella credenza. Dalle montagne in un tuguglio, le notti alla luce di un cero, la colonnina di Mercurio a farci festa sotto zero. Siamo venuti da lontano e abbiamo molto da imparare, per questo ora parliamo.

lo sai che spasso è una salita indossando i trampoli in un frac. Che poi Palermo è un'avventura, un gioco che sembra da ragazzi, che non si vede ma è in altura, piove poco e solo a sprazzi, ed il cappotto è un ornamento che riempie inutile lo spazio di

penso nelle tue parole e si inventò la forza di venirti a prendere e reggerti ubriaco sulle scale. La tenerezza di vederti piangere stringendoti